0: espresso. Mi diverto giocando a padel.
1: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
0: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
2: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende un martedì e in parte anche un mercoledì ancora all'insegna dell'estate e del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra.

0: ancora nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però, attenzione, potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Rampower 102.7. Time for a commercial.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
8: Siamo tornati, più belli di prima. M.A. Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
1: Rampower. Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora.
10: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.
11: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Special format Ram Power 102.7.
2: Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo

0: Ho un'idea.
1: Run Power 102.7. Commercial
2: time. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
6: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
7: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

special format.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Merkin Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
6: Fino a mercoledì 15 settembre dalle 22 alle 5 restano chiusi al transito il ponte dell'Industria e via del Porto Fluviale in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee bus 96 e 780. Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. L'intervento, che consentirà di creare un collegamento continuo e più sicuro per chi si muove a piedi, si svolge in orario notturno e terminerà a metà settembre. Patria o Muerte, voci da un'isola che resiste, è la nuova mostra fotografica di Valerio Vispuri, allestita presso la Sala Santa Rita da domani fino al 27 settembre. Gli scatti descrivono la realtà della Cuba contemporanea. L'ingresso alla mostra è gratuito. Info su comune.roma.it.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Bewex, qualità conveniente sempre.
8: Da oggi in tutti i Bewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
10: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
11: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
10: Come questo.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.

0: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
1: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende un martedì e in parte anche un mercoledì ancora all'insegna dell'estate e del caldo, temperature infatti che arrivano ancora una volta a sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle zone interne, incredibile per essere a settembre, ma la situazione tenderà comunque a cambiare in settimana. Giovedì infatti arriveranno dei temporali nel Lazio, temporali che però attenzione potrebbero localmente essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Runpower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Gioca in PC con Runpower 102.7.
2: Super Jam, dal 7 al 10 settembre 2026. A Roma il divertimento ha un nome. Super Jump, oltre 2000 metri quadrati di attrazioni gonfiabili per un'esperienza all'insegna dell'energia, del movimento e del divertimento. Percorsi a ostacoli, sfide coinvolgenti e tanto entusiasmo aspettano grandi e bambini per una giornata di puro svago. Gioca su Runpower, invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000. 393 600 4000. Con la parola Super potresti essere premiato con gli ingressi.
4: Runpower 102.7. Time for a commercial.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.
10: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
11: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
12: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
0: Runpower 102.7. All'inizio di ogni ora.
13: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Mentre ti prepari per uscire, ascolta dal tuo smart speaker Alexa. Basta chiedergli di accendere RunPower 102.7.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
3: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
4: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
3: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
5: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
0: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: 30, 40, 50. Sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: un'esperienza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi?

0: Questa è Run Power 102.7.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.

0: 100%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ram Power 102.7. Ram Power 102.7.

0: Ciao, sono Merkin Cremont.
1: Hi, I'm Sam Smith.
2: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
5: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
6: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Diciamola chiara, non ne possiamo più ogni mattina di notizie che spaziano dal nuovo bombardamento, come stamattina, russo su Kiev con morti e incendi, alle nuove notizie di raid israeliani sulla striscia di Gaza o in Cisgiordania o nel sud del Libano, delle nuove minacce reciproche tra Iran e Stati Uniti attorno allo stretto di Hormuz. Non ne possiamo più delle notizie come la straripante vittoria di AfD nella Sassonia-Anhalt e cosa vuol dire la marea nera che potrebbe invadere l'Europa politica. Non ne possiamo più, ma questo è il mondo che stiamo vivendo. Questa è la situazione che stiamo vivendo. E non è ritraendosi e pensando a ciascuno al suo particolare che possiamo cambiare le cose o possiamo esorcizzare quello che sta succedendo. Il problema è che viviamo in una fase difficilissima della nostra storia, a cui non eravamo assolutamente abituati. Eravamo sicuri di essere nati in pace e destinati a vivere tutta la nostra esistenza in pace. E invece questa non è la pace, questo è un periodo di terremoto politico, ideologico, nel rapporto tra gli stati. E qui bisogna avere l'intelligenza, la capacità di cogliere quello che sta accadendo. Ma per primi non ce l'hanno i nostri politici, che vanno come in qualche modo dei tifosi dalla parte che vince, se è la loro, qualunque sia poi l'atteggiamento, la bandiera. Il problema di fondo in realtà è avere un'idea di paese, un'idea di Europa. Ce l'abbiamo un'idea di Europa? Ecco, concludi 100 secondi su questo. Per ciascuno di noi l'Europa è una cosa diversa. Non esiste una bandiera dell'Europa al di là di quella che vediamo garrire. Non esiste un'idea vera di cosa deve essere l'Europa per noi, un'idea condivisa. E se non c'è quella, perché cosa stiamo combattendo?
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Time
3: for a commercial. Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: sei.
1: Anche quando cucini a casa, ascoltaci dal tuo smart speaker.
2: Alexa,
3: your smart speaker just like the radio.
1: Chiedigli di mettere rampa.

0: Ogni sabato sera Run Power ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
1: Every Saturday night, Ram Power takes you back in time.
2: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
0: Ogni sabato sera alle 22 su Ram Power 102.7 Music Party.
3: Ram Power 102.7. Time for a
4: commercial. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati.

0: prodotti Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Fontana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
2: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.

L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

0: Gioca e vinci con Run Power 102.7.
1: Super Jump, dal 7 al 10 settembre 2026. A Roma il divertimento ha un nome. Super Jump, oltre 2000 metri quadrati di attrazioni gonfiabili per un'esperienza all'insegna dell'energia, del movimento e del divertimento. Percorsi a ostacoli, sfide coinvolgenti e tanto entusiasmo aspettano grandi e bambini per una giornata di puro svago. Gioca su Run Power, invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000. 393 600 4000. Con la parola Super potresti essere premiato con gli ingressi.
2: Run Power 102.7. Time for a commercial.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event Roma, si allena qui.
1: Ram Power 102.7.

0: all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Julie Bresh, Serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato. Un successo del passato.
1: Past hits.
2: Ram Power 102.7.

successo del momento, un successo del passato. Strange world, people talk and tell only lies. Solo questa, Run Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Ciao, siamo Mark and Cremont.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
6: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7.

0: 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
1: come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Miley, Bass Persuades.
1: Let's go.

0: Trump Power 102.7. Time for a
1: commercial. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
3: Special format.

0: sfigato della giornata.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore?
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go. Go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
0: Giulia e Bresh, serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame. Sono Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker, just like the radio.
2: Special format.

0: lo vivi, uno lo vivi. Special format.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Special format Ram Power 102.7.
2: Ram Power 102.7.

0: lo ricordi, uno lo vivi. Live Now Ram Power 102.7.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 92.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.
2: Yeah!